0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare!
6: A strade mobile, tutta un'altra...
4: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Let's get down to business.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stace. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare!
6: A strade mobile, tutta un'altra...
4: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino in

0: Lege, personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Restaurante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 2122. Facebook Restaurante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 049 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 2 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa, baluardo della cristianità del IV secolo. Il sole è sorto alle 6.04 e ci accompagnerà fino alle 20.13. In primo piano oggi, tra tradizioni locali e grandi sfide tecnologiche, ecco cosa accade nel mondo. Nel 1519 il mondo perdeva oggi, oltre 5 secoli fa, il genio assoluto del Rinascimento. Leonardo da Vinci moriva da in Francia, lasciando un'eredità inestimabile tra arte, scienza e invenzioni. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe sovietiche annunciano la presa della capitale tedesca, segnando la fine imminente del conflitto in Europa. Nel 1998 viene ufficialmente istituita a Bruxelles la Banca Centrale Europea, con l'obiettivo di definire e attuare la politica monetaria per l'area dell'euro. Un importante passo avanti per la meteorologia piacentina. La Società Meteorologica Italiana, presieduta da Luca Mercalli, ha installato una nuova stazione automatica presso l'osservatorio del Collegio Alberoni. Questo potenziamento garantisce la continuità di una serie di dati ininterrotta dal 1871, inclusa dalla World Meteorological Organization tra la Centennial Observing Stations. I cittadini possono ora consultare i dati su temperatura, vento e radiazione solare in tempo reale tramite un'app chiamata WeatherLink. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buonissima giornata e un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Solanastace.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, l'Italia e il mondo dello sport piangono l'ex Zanardi, morto all'età di 59 anni, pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo. Zanardi è stato modello di resilienza assoluta. Dopo aver perso le gambe in un terribile incidente nel 2001, aveva conquistato 4 ori olimpici nel paraciclismo prima che un nuovo schianto nel 2020 segnasse l'inizio della sua ultima e difficile battaglia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un punto di riferimento che va oltre lo sport. Tensioni altissime sull'asse Washington-Teheran. Il presidente americano Trump ha minacciato nuovi attacchi militari contro l'Iran, dichiarando che il paese non ha ancora pagato un prezzo sufficiente per le sue azioni. Teheran ha risposto tramite il capo della magistratura Yei, assicurando che combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Ma il mirino di Trump è rivolto anche all'Europa, ha annunciato il ritiro di oltre 5.000 soldati dalla Germania e possibili tagli alle basi in Italia e Spagna sul fronte commerciale. Da lunedì scatteranno dazi al 25% sulle auto europee. Bruxelles definisce le misure inaccettabili, si dice pronta alla replica. Un drammatico rapporto delle Nazioni Unite rivela che circa 8.000 corpi sarebbero ancora sepolti sotto le macerie nella striscia di Gaza. Ad oggi è stato rimosso meno dell'1% dei detriti accumulati in 2 anni di guerra. Secondo gli esperti, per completare le operazioni di recupero e bonifica potrebbero volerci fino a 7 anni. In Formula 1, weekend storico a Miami, Kimi Antonelli conquista la sua terza pole position consecutiva, eguagliando giganti come Senna e Schumacher. Il giovane pilota ha dedicato il successo proprio alla memoria di Alex Zanardi. Nel calcio, lo 0-0 tra Como e Napoli spiana la strada all'Inter di Chivu. Ai nerazzurri basterà un pareggio contro il Parma a San Siro per conquistare matematicamente lo scudetto. Bagno di folla a Copacabana per Shakira. La popstar colombiana si è esibita davanti a centinaia di migliaia di fan di un mega concerto gratuito aperto da uno spettacolo di droni. Per l'occasione è stato allestito un palco di 1500 metri quadrati, il più grande mai visto sulla celebre spiaggia brasiliana. Ed è tutto, restate sintonizzati sui nostri canali per i prossimi aggiornamenti. A più tardi.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la stagione.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, l'Italia e il mondo dello sport piangono l'ex Zanardi, morto all'età di 59 anni, pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo. Zanardi è stato modello di resilienza assoluta. Dopo aver perso le gambe in un terribile incidente nel 2001, aveva conquistato 4 ori olimpici nel paraciclismo prima che un nuovo schianto nel 2020 segnasse l'inizio della sua ultima e difficile battaglia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un punto di riferimento che va oltre lo sport. Tensioni altissime sull'asse Washington-Teheran. Il presidente americano Trump ha minacciato nuovi attacchi militari contro l'Iran, dichiarando che il paese non ha ancora pagato un prezzo sufficiente per le sue azioni. Teheran ha risposto tramite il capo della magistratura Yei, assicurando che combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Ma il mirino di Trump è rivolto anche all'Europa. Ha annunciato il ritiro di oltre 5.000 soldati dalla Germania e possibili tagli alle basi in Italia e Spagna sul fronte commerciale. Da lunedì scatteranno dazi al 25% sulle auto europee. Bruxelles definisce le misure inaccettabili, si dice pronta alla replica. Un drammatico rapporto delle Nazioni Unite rivela che circa 8.000 corpi sarebbero ancora sepolti sotto le macerie nella striscia di Gaza. Ad oggi è stato rimosso meno dell'1% dei detriti accumulati in 2 anni di guerra. Secondo gli esperti, per completare le operazioni di recupero e bonifica potrebbero volerci fino a 7 anni. In Formula 1, weekend storico a Miami, Kimi Antonelli conquista la sua terza pole position consecutiva, eguagliando giganti come Senna e Schumacher. Il giovane pilota ha dedicato il successo proprio alla memoria di Alex Zanardi. Nel calcio, lo 0-0 tra Como e Napoli spiana la strada all'Inter di Chivu. Ai nerazzurri basterà un pareggio contro il Parma a San Siro per conquistare matematicamente lo scudetto. Bagno di folla a Copacabana per Shakira. La popstar colombiana si è esibita davanti a centinaia di migliaia di fan di un mega concerto gratuito aperto da uno spettacolo di droni. Per l'occasione è stato allestito un palco di 1500 metri quadrati, il più grande mai visto sulla celebre spiaggia brasiliana. Ed è tutto, restate sintonizzati sui nostri canali per i prossimi aggiornamenti. A più tardi.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: In Medio Oriente, la proposta di Iran in 14 punti, Trump la possibilità che riprendano gli attacchi. Raid a Kherson e Odessa, 3 i morti. Kiev, avanzata delle forze di Mosca rallenta. La morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite. Parleremo di calcio e anche di Formula 1 tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi. Ancora una buona domenica, un bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I villaggi su cui l'IDF ha richiesto l'evacuazione sono sopra la linea dell'area cuscinetto disegnata unilateralmente da Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza con all'ordine del giorno la ripresa delle ostilità a Gaza. Una fonte a conoscenza dei fatti ha dichiarato a Khan News che Israele auspica vengano compiuti passi concreti verso il disarmo di Hamas e l'insediamento del nuovo governo tecnocratico. Voltiamo pagina, ma rimaniamo all'estero andando a Kiev. 5.000 soldati via dalla Germania, 3 morti e feriti in un raid a Kherson e Odessa, rallentata l'avanzata delle forze di Mosca. A Dnipropetrovsk la Russia perde terreno, una tregua del 9 maggio, un raggiro russo, dice Kiev. Zelensky sanziona l'ex capo di gabinetto Bohdan. Il lutto nel mondo dello sport, la morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite. Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che era un nostro amico, e mando le mie condoglianze alla famiglia. Questa è per Alex. Così Andrea Chimi, Antonelli, Mercedes ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position nel Gran Premio di Miami dedicata ad Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. Ed ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio, la Serie A. Como, Napoli, Atalanta, Genoa finisce 0-0, all'Inter basta un punto per lo scudetto. Le gare di oggi alle 12.30 Bologna, Cagliari, alle 15 Sassuolo, Milan, alle 18 Juve, Verona e alle 20.45 Nerazzurri con il Parma. Udinese, Torino è finita 2-0, Pisa, Lecce 1-2, i Salentini salvi, Toscani, gli Scaligeri retrocessi, il Venezia è il neo promosso. Per quanto riguarda, come diciamo, la Formula 1, nel Gran Premio di Miami Antonelli alla terza pole di seguito come Senna e Schumacher, l'italiano di Mercedes partirà primo. Dopo la prima pole in carriera, subito altre due, solo il brasiliano e il tedesco c'erano riusciti prima di lui. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: è stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
1: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare! Un'estate
3: al mare! Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
4: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
4: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare!
3: C'è tempo per pagare!
5: A strade mobile, tutta una...
3: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
6: Torino International News.
7: In Medio Oriente, la proposta di Iran in 14 punti, Trump la possibilità che riprendano gli attacchi. Raid a Kherson e Odessa, 3 i morti. Kiev, avanzata delle forze di Mosca rallenta. La morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite. Parleremo di calcio e anche di Formula 1 tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi. Ancora una buona domenica, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I villaggi su cui l'IDF ha richiesto l'evacuazione sono sopra la linea dell'area cuscinetto disegnata unilateralmente da Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza con all'ordine del giorno la ripresa delle ostilità a Gaza. Una fonte a conoscenza dei fatti ha dichiarato a Khan News che Israele auspica vengano compiuti passi concreti verso il disarmo di Hamas e l'insediamento del nuovo governo tecnocratico. Voltiamo pagina, ma rimaniamo all'estero andando a Kiev. 5.000 soldati via dalla Germania, 3 morti e feriti in un raid a Kherson e Odessa, rallentata l'avanzata delle forze di Mosca. A Dnipropetrovsk la Russia perde terreno, una tregua del 9 maggio, un raggiro russo, dice Kiev. Zelensky sanziona l'ex capo di gabinetto Bohdan. Il lutto nel mondo dello sport, la morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite. Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che era un nostro amico, e mando le mie condoglianze alla famiglia. Questa è per Alex. Così Andrea Chimi, Antonelli, Mercedes ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position nel Gran Premio di Miami, dedicata ad Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. Ed ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio, la Serie A. Como Napoli, Atalanta, Genoa finisce 0-0, all'Inter basta un punto per lo scudetto. Le gare di oggi: alle 12:30 Bologna Cagliari, alle 15 Sassuolo Milan, alle 18 Juve Verona e alle 20:45 Nerazzurri con il Parma. Udinese Torino è finita 2-0, Pisa-Lecce 1-2, i Salentini salvi, Toscani gli scaligeri retrocessi, il Venezia è il neo promosso. Per quanto riguarda, come diciamo, la Formula 1, nel Gran Premio di Miami Antonelli alla terza pole di seguito come Senna e Schumacher, l'italiano di Mercedes partirà primo, dopo la prima pole in carriera subito altre due, solo il brasiliano e il tedesco c'erano riusciti prima di lui. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Su un forum di seduzione i post attribuiti a Sempio, io ossessionato da una ragazza in Austria, metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne, Trump esaminerò a breve la proposta dell'Iran, non immagino sia accettabile. E poi i prezzi in autostrada e non solo, diesel e benzina, cosa cambia con il nuovo taglio alle accise? Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso, stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Tra questi uno in particolare datato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one hitis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one itis spesso si intende un'ossessione patologica e razionale verso una sola persona, un elemento che alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto sessuale è stato subito collegato alla vittima, ma la difesa esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Andiamo in Austria. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogenizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel Land di Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta. Da una parte Donald Trump è sempre più insoddisfatto delle proposte che arrivano da Teheran, sottolineando che non immagina sia accettabile nemmeno la nuova proposta di pace che valuterà a breve, una proposta che secondo quanto riportato da Axios si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Alcune fonti hanno dichiarato inoltre che dopo l'eventuale raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato anche un negoziato per trovare un accordo sul nucleare. Intanto anche Israele, che acquista sistemi antidroni a basso costo dagli Stati Uniti, valuta di riprendere la guerra e nella giornata di oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E queste sono alcune delle novità. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina. Gli aerei della Spirit Airlines non decoleranno più. La storica compagnia low cost americana ha dichiarato fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di tentativi falliti per salvare il gruppo, travolto dall'aumento dei costi del carburante, dovuto in gran parte alla guerra in Iran e da una crisi finanziaria ormai irreversibile. In una nota ufficiale, visibile sul sito web della compagnia, la società ha inviato i passeggeri a non recarsi in aeroporto, confermando che l'intero network è stato fermato. Solo nel mese di maggio erano previsti circa 9.000 voli, pari a 1.800.000 posti, numeri che danno la misura dell'impatto immediato su milioni di viaggiatori. La compagnia ha fatto sapere che i rimborsi per i biglietti acquistati con carta saranno automatici, mentre per le altre modalità si dovrà attendere la procedura fallimentare. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

dannati, vai di più.

Gesù!

caccia. E mo' ci vuoi andare a scappare, ia caccia, ia.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Su un forum di seduzione i post attribuiti a Sempio, io ossessionato da una ragazza in Austria, metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne, Trump, esaminerò a breve la proposta dell'Iran, non immagino sia accettabile. E poi i prezzi in autostrada e non solo, diesel e benzina, cosa cambia con il nuovo taglio alle accise? Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso, stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Tra questi uno in particolare datato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one hitis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one hitis spesso si intende un'ossessione patologica e razionale verso una sola persona, un elemento che alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto sessuale è stato subito collegato alla vittima, ma la difesa esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Andiamo in Austria, la polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogenizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel Land di Burgenland a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta. Da una parte Donald Trump è sempre più insoddisfatto delle proposte che arrivano da Teheran, sottolineando che non immagina sia accettabile nemmeno la nuova proposta di pace che valuterà a breve, una proposta che secondo quanto riportato da Axios si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Alcune fonti hanno dichiarato inoltre che dopo l'eventuale raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato anche un negoziato per trovare un accordo sul nucleare. Intanto anche Israele, che acquista sistemi antidroni a basso costo dagli Stati Uniti, valuta di riprendere la guerra e nella giornata di oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E queste sono alcune delle novità. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina. Gli aerei della Spirit Airlines non decoleranno più, la storica compagnia low cost americana ha dichiarato fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di tentativi falliti per salvare il gruppo, travolto dall'aumento dei costi del carburante, dovuto in gran parte alla guerra in Iran e da una crisi finanziaria ormai irreversibile. In una nota ufficiale, visibile sul sito web della compagnia, la società ha inviato i passeggeri a non recarsi in aeroporto, confermando che l'intero network è stato fermato. Solo nel mese di maggio erano previsti circa 9.000 voli, pari a 1.800.000 posti, numeri che danno la misura dell'impatto immediato su milioni di viaggiatori. La compagnia ha fatto sapere che i rimborsi per i biglietti acquistati con carta saranno automatici, mentre per le altre modalità si dovrà attendere la procedura fallimentare. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Su un forum di seduzione i post attribuiti a Sempio, io ossessionato da una ragazza in Austria, metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne, Trump esaminerò a breve la proposta dell'Iran, non immagino sia accettabile. E poi i prezzi in autostrada e non solo, diesel e benzina, cosa cambia con il nuovo taglio alle accise?

0: Molise, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
1: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I messaggi firmati Andreas su un forum di istituzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso, stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Tra questi uno in particolare, da dato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one hitis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one hitis spesso si intende un'ossessione patologica e razionale verso una sola persona, un elemento che alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto sessuale è stato subito collegato alla vittima, ma la difesa esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Andiamo in Austria, la polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogenizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel Land di Burgenland a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta. Da una parte Donald Trump è sempre più insoddisfatto delle proposte che arrivano da Teheran, sottolineando che non immagina sia accettabile nemmeno la nuova proposta di pace che valuterà a breve, una proposta che secondo quanto riportato da Axios si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Alcune fonti hanno dichiarato inoltre che dopo l'eventuale raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato anche un negoziato per trovare un accordo sul nucleare. Intanto anche Israele, che acquista sistemi antidroni a basso costo dagli Stati Uniti, valuta di riprendere la guerra e nella giornata di oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E queste sono alcune delle novità. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina. Gli aerei della Spirit Airlines non decoleranno più, la storica compagnia low cost americana ha dichiarato fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di tentativi falliti per salvare il gruppo, travolto dall'aumento dei costi del carburante, dovuto in gran parte alla guerra in Iran e da una crisi finanziaria ormai irreversibile. In una nota ufficiale, visibile sul sito web della compagnia, la società ha inviato i passeggeri a non recarsi in aeroporto, confermando che l'intero network è stato fermato. Solo nel mese di maggio erano previsti circa 9.000 voli, pari a 1.800.000 posti, numeri che danno la misura dell'impatto immediato su milioni di viaggiatori. La compagnia ha fatto sapere che i rimborsi per i biglietti acquistati con carta saranno automatici, mentre per le altre modalità si dovrà attendere la procedura fallimentare. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: 0800 602 602. Ci convincete singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Но и пизде пробил коньяк. Да, он пархну бьем коньяк. Кыну спать им фар коньяк. Сема форну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Лынга рульну и бьем коньяк.
1: Сам и спать бьем коньяк. Шиди в багажник бьем
0: коньяк. Шипи крыши, но и фаси маджимани бьем коньяк.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Il segnale orario è stato offerto da...
4: Sono una strage.
5: Hai visto? Possiamo andare al mare?
6: Un'estate al mare.
7: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
8: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
5: Pensando di non poter più andare in vacanza.
8: E invece il pagamento partirà in autunno.
6: Quindi, un'estate al mare.
7: C'è tempo per pagare.
4: A Estate Mobile, tutta un'altra.
7: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
9: Torino International News.
10: Su un forum di seduzione i post attribuiti a Sempio, io ossessionato da una ragazza in Austria, metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne, Trump esaminerò a breve la proposta dell'Iran, non immagino sia accettabile. E poi i prezzi in autostrada e non solo, diesel e benzina, cosa cambia con il nuovo taglio alle accise? Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
11: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso, stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Tra questi uno in particolare da dato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one hitis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one itis spesso si intende un'ossessione patologica e razionale verso una sola persona, un elemento che alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto sessuale è stato subito collegato alla vittima, ma la difesa esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Andiamo in Austria, la polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogenizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel Land di Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta. Da una parte Donald Trump è sempre più insoddisfatto delle proposte che arrivano da Teheran, sottolineando che non immagina sia accettabile nemmeno la nuova proposta di pace che valuterà a breve. Una proposta che, secondo quanto riportato da Axios, si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Alcune fonti hanno dichiarato inoltre che dopo l'eventuale raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato anche un negoziato per trovare un accordo sul nucleare. Intanto anche Israele, che acquista sistemi antidroni a basso costo dagli Stati Uniti, valuta di riprendere la guerra e nella giornata di oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti che prevede rispetto ai precedenti differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E queste sono alcune delle novità. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina. Gli aerei della Spirit Airlines non decoleranno più, la storica compagnia low cost americana ha dichiarato fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di tentativi falliti per salvare il gruppo, travolto dall'aumento dei costi del carburante, dovuto in gran parte alla guerra in Iran e da una crisi finanziaria ormai irreversibile. In una nota ufficiale, visibile sul sito web della compagnia, la società ha inviato i passeggeri a non recarsi in aeroporto, confermando che l'intero network è stato fermato. Solo nel mese di maggio erano previsti circa 9.000 voli, pari a 1.800.000 posti, numeri che danno la misura dell'impatto immediato su milioni di viaggiatori. La compagnia ha fatto sapere che i rimborsi per i biglietti acquistati con carta saranno automatici, mentre per le altre modalità si dovrà attendere la procedura fallimentare. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
12: Torino International, love his music.

0: Pass Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Este de devastă în la terra un teme. La Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento: accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
4: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: Stagger. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio, nuovo appuntamento con l'informazione, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo ovviamente con la guerra in Iran. Abbas Araghchi, ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, e Antonio Tajani, ministro degli esteri italiano, hanno avuto sabato sera un colloquio telefonico. Lo scrive l'ambasciata di Teheran in Italia, riferendosi a Stati Uniti e Israele. Il ministro degli esteri iraniano, esprimendo rammarico per l'approccio non costruttivo e responsabile di alcuni paesi europei nel ripetere accuse infondate riguardo alla questione nucleare iraniana, ha ribadito che il programma nucleare dell'Iran è esclusivamente pacifico. Benjamin Netanyahu riunirà il suo gabinetto di sicurezza, mettendo all'ordine del giorno sia la possibile interruzione della tregua in Iran sia a Gaza. E cambiamo argomento e si torna a parlare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato in Armenia. Oggi terrà incontri bilaterali con i primi ministri britannico e norvegese, finlandese e ceco, e ha dichiarato il suo portavoce. Zelensky parteciperà a un incontro sulla comunità politica europea a Yerevan e ci aggiornerà su quanto sta portando avanti. Ancora sulla morte di Alex Zanardi, campione oltre ogni limite, i funerali saranno martedì mattina a Padova. L'ex pilota di Formula 1 era atleta simbolo della resilienza, un grosso esempio. E noi andiamo a chiudere anche parlando di scuola. Quest'oggi ai nostri microfoni Gianmauro Nonnis, vicepresidente del sindacato ANIAF. Sentiamo.
8: Buongiorno. Lunedì 4 maggio inizia la discussione e l'esame del disegno di legge 1792 della senatrice Petrenga per la modifica del testo unico nelle parti in cui non viene riconosciuto il servizio delle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. Ora, è dall'anno 2000 che le scuole paritarie fanno parte del sistema scolastico nazionale. Questo emendamento prevede di riconoscere, per evitare il danneggiamento delle carriere degli insegnanti, facendoli andare in pensione più tardi oppure non consentendo il riconoscimento di anni di contributi versati. Ricordiamo che c'è una legge appunto nell'anno 2000 che a questo punto viene disattesa, la quale prevede che le scuole paritarie, cito il virgolettato, a tutti gli effetti facciano parte del sistema scolastico di istruzione. La nostra richiesta come ANIEF quindi è che si fermi questa discriminazione, dal momento che in linea con i principi costituzionali il personale delle scuole svolge lo stesso servizio del personale della scuola statale e viene reclutato con gli stessi titoli e le stesse abilitazioni.
7: È tutto, buon proseguimento di ascolto e ancora una buona domenica.

0: 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo, fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino

0: e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Strade Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio, nuovo appuntamento con l'informazione, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo ovviamente con la guerra in Iran. Abbas Araghchi, ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, e Antonio Tajani, ministro degli esteri italiano, hanno avuto sabato sera un colloquio telefonico. Lo scrive l'ambasciata di Teheran in Italia, riferendosi a Stati Uniti e Israele. Il ministro degli esteri iraniano, esprimendo rammarico per l'approccio non costruttivo e responsabile di alcuni paesi europei nel ripetere accuse infondate riguardo alla questione nucleare iraniana, ha ribadito che il programma nucleare dell'Iran è esclusivamente pacifico. Benjamin Netanyahu riunirà il suo gabinetto di sicurezza, mettendo all'ordine del giorno sia la possibile interruzione della tregua in Iran sia a Gaza. E cambiamo argomento e si torna a parlare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato in Armenia. Oggi terrà incontri bilaterali con i primi ministri britannico e norvegese, finlandese e ceco, e ha dichiarato il suo portavoce. Zelensky parteciperà a un incontro sulla comunità politica europea a Yerevan e ci aggiornerà su quanto sta portando avanti. Ancora sulla morte di Alex Zanardi, il campione oltre ogni limite, i funerali saranno martedì mattina a Padova. L'ex pilota di Formula 1 era atleta simbolo della resilienza, un grosso esempio. E noi andiamo a chiudere anche parlando di scuola. Quest'oggi ai nostri microfoni Gianmauro Nonnis, vicepresidente del sindacato ANIAF. Sentiamo.
9: Buongiorno. Lunedì 4 maggio inizia la discussione e l'esame del disegno di legge 1792 della senatrice Petrenga per la modifica del testo unico nelle parti in cui non viene riconosciuto il servizio delle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. Ora, è dall'anno 2000 che le scuole paritarie fanno parte del sistema scolastico nazionale. Questo emendamento prevede di riconoscere, per evitare il danneggiamento delle carriere degli insegnanti, facendoli andare in pensione più tardi oppure non consentendo il riconoscimento di anni di contributi versati. Ricordiamo che c'è una legge appunto nell'anno 2000 che a questo punto viene disattesa, la quale prevede che le scuole paritarie, cito il virgolettato, a tutti gli effetti facciano parte del sistema scolastico di istruzione. La nostra richiesta come ANIEF quindi è che si fermi questa discriminazione, dal momento che in linea con i principi costituzionali il personale delle scuole svolge lo stesso servizio del personale della scuola statale e viene reclutato con gli stessi titoli e le stesse abilitazioni.
8: È tutto, buon proseguimento di ascolto e ancora una buona domenica.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: I wanna stay forever.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
3: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento, accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
4: Torino International. Love his music.
5: 4, 3, 2, 1.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagger. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Su un forum i post di Andrea Sempi, ossessionato da una ragazza. Transmontana, la denuncia del fratello di Sofia, soccorritori senza coperte e bombole di ossigeno. Milano, fidanzati si schiantano in scooter, trovati senza vita in un fosso. Una nave cisterna iraniana sfugge al blocco americano a Hormuz. Ne parliamo tra poco. Rimanete con noi. Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Carrasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto anche controverso stanno circolando sui social e alimentano il delitto. Tra questi uno in particolare datato 30 novembre 2010, in cui l'autore

parlava di una forte One Itis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine One Itis spesso si intende un'ossessione patologica e razionale verso una sola persona, un elemento che alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto sessuale è stato subito collegato alla vittima. Ma la difesa esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ancora cronaca, c'erano solamente due ambulanze, ma soprattutto mancava un coordinamento e poi mancavano le attrezzature. Questo, soprattutto, non c'erano bombole d'ossigeno, non c'erano barelle, non c'erano coperte. Dura la denuncia di Mattia Donadio, 26 anni, il fratello di Sofia, uno degli studenti del liceo Virgilio di Milano, sopravvissuti alla tragedia di Capodanno. Quella notte in cui morirono 41 ragazzi, lui era lì, a Crans Montana, è arrivato davanti al locale in fiamme in pochi minuti e ha visto come venivano gestiti i feriti. Stavano tornando a casa dopo una serata con amici e a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano, nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i due giovani, Sara Hernani di 24 anni e Alexandru Viorel Hickman di 25, sono stati trovati purtroppo senza vita nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio. Una nave cisterna iraniana con un carico di 1.900.000 barili di greggio sarebbe riuscita a sfuggire al blocco della marina americana nell'area dello stretto di Hormuz e raggiungere l'Indonesia. A riportarlo sono i media di Teheran. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu riunisce il Consiglio di sicurezza sul tavolo. Lo stop alla tregua in Iran e in Libano. Il presidente americano Donald Trump avvisa il regime. C'è la possibilità che riprendano gli attacchi. Pasdaran attaccano. L'America deve scegliere tra guerra impossibile o accordo sfavorevole. Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e la Santa Sede dopo gli strappi di Trump. Il presidente americano si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran, insiste con il ritiro delle truppe dalle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione. Ma intanto, in un tentativo di disgelo, spedisce a Roma il suo segretario di Stato. Rubio è atteso giovedì e venerdì. Secondo quanto si apprende, anche Papa Leone XIV lo riceverà. E ci fermiamo qui. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Su un forum i post di Andrea Sempi, ossessionato da una ragazza. Kras Montanà, la denuncia del fratello di Sofia, soccorritori senza coperte e bombole di ossigeno. Milano, fidanzati si schiantano in scooter, trovati senza vita in un fosso. Una nave cisterna iraniana sfugge al blocco americano a Hormuz. Ne parliamo tra poco. Rimanete con noi. Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Carrasco. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempi, oggi

38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto anche controverso stanno circolando sui social, alimentano il delitto. Tra questi uno in particolare datato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one itis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one itis spesso si intende un'ossessione patologica e razionale verso una sola persona, un elemento che alla luce delle ipotesi investigative su un possibile movente legato a un rifiuto sessuale è stato subito collegato alla vittima. Ma la difesa esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ancora cronaca, c'erano solamente due ambulanze, ma soprattutto mancava un coordinamento e poi mancavano le attrezzature. Questo, soprattutto, non c'erano bombole d'ossigeno, non c'erano barelle, non c'erano coperte. Dura la denuncia di Mattia Donadio, 26 anni, il fratello di Sofia, uno degli studenti del liceo Virgilio di Milano, sopravvissuti alla tragedia di Capodanno. Quella notte in cui morirono 41 ragazzi, lui era lì, a Crans Montanà, è arrivato davanti al locale in fiamme in pochi minuti e ha visto come venivano gestiti i feriti. Stavano tornando a casa dopo una serata con amici e a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano, nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i due giovani, Sara Hernani di 24 anni e Alexandru Viorel Hickman di 25, sono stati trovati purtroppo senza vita nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio. Una nave cisterna iraniana con un carico di 1.900.000 barili di greggio sarebbe riuscita a sfuggire al blocco della marina americana nell'area dello stretto di Hormuz e raggiungere l'Indonesia. A riportarlo sono i media di Teheran. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu riunisce il Consiglio di sicurezza sul tavolo. Lo stop alla tregua in Iran e in Libano. Il presidente americano Donald Trump avvisa il regime. C'è la possibilità che riprendano gli attacchi. Pasdaran attaccano. L'America deve scegliere tra guerra impossibile o accordo sfavorevole. Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e la Santa Sede dopo gli strappi di Trump. Il presidente americano si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran, insiste con il ritiro delle truppe dalle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione. Ma intanto, in un tentativo di disgelo, spedisce a Roma il suo segretario di Stato. Rubio è atteso giovedì e venerdì. Secondo quanto si apprende, anche Papa Leone XIV lo riceverà. E ci fermiamo qui. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nuvolosità in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con piogge temporali al nord-ovest sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni in riva al nord-est. Molte nuvole in transito sulle regioni del centro, ma con tempo per lo più asciutto al mattino, salvo deboli piogge sulle coste della Toscana. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, nel corso della giornata, nuvolosità in transito su tutte le regioni del sud, ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con cieli nuvolosi deboli, piogge sulla Sardegna. Temperature minime rialzo, massime in calo al centro-nord, in aumento al sud. Le previsioni del tempo sono ancora del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo Torino International.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: Stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Poco la cronaca internazionale con l'alta tensione tra Washington e Teheran, gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina e il commosso addio da Alex Zanardi. Pochi secondi, torniamo insieme con voi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio resta incandescente il clima tra Stati Uniti e Iran. Mentre una petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano, il presidente Trump ha dichiarato che esaminerà una nuova proposta iraniana, pur non escludendo l'ipotesi di nuovi attacchi militari. Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri Iracci ha riferito al collega italiano Tajani che alcuni paesi europei starebbero mantenendo un atteggiamento non costruttivo sul dossier nucleare. Nel frattempo, Israele

0: valuta la ripresa delle operazioni militari a Gaza e la flottiglia annuncia la ripartenza della sua missione. Nuova escalation nel Mar Baltico, dove Kiev ha colpito un porto e tre petroliere russe. Il presidente Zelensky, oggi in visita in Armenia, ha ribadito che Mosca ha il potere di porre fine al conflitto, mentre il Cremlino accusa l'Unione Europea di ostacolare gli sforzi americani per mettere l'Ucraina al suo posto. Nelle ultime 24 ore si incontrano purtroppo altre vittime, 10 morti e oltre 70 feriti a causa degli attacchi russi. L'Italia si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La famiglia del campione paralimpico scomparso a 59 anni ha confermato che i funerali si terranno martedì mattina a Padova. Pilota di Formula 1 e atleta capace di abbattere ogni limite, Zanardi lascia un vuoto incolmabile come simbolo di resilienza e coraggio universale. In occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, Papa Leone XIV ha ricordato i reporter vittime di violenze, sottolineando come questo diritto fondamentale sia ancora troppo spesso violato. I dati UNESCO sono drammatici: 128 giornalisti uccisi nel solo 2025. In Italia scoppia intanto la polemica sulla nuova giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi. La FNSI critica la scelta della data, temendo che passi il messaggio che la libertà di stampa vada onorata solo attraverso il sacrificio estremo dei colleghi. Ed è tutto, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care se alină dorul de țară.
2: Toată lumea! Aprindeți lumina să vă văd mai bine!

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta
5: prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: State con i mobili?
1: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
0: pensando di non poter più andare in vacanza.
1: E invece il pagamento partirà in autunno.
0: Quindi, un'estate al mare.
2: C'è tempo per pagare.
3: Asta del mobile, tutta un'altra.
2: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: Hai visto? Possiamo andare al mare!